quanto adorne Ginevra si adorna di sue vesti, cerca imitarla in tutto, disponi come lei e più. E poi, nelle sue stanze,

Leggi! Di notte, per la porta della stanza, l'urcanio dice d'aver visto come Ginevra vi introdusse un certo amante. Espose il vero, e quando vi sia chi la difenda, l'accusa e soffre sostener

0: venga l'appello.
1: S'altri non v'è, io l'onor mio difendo.
2: Fermo, signor, non manca difesa l'innocenza.